0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
3: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radioformia 102 94400 91750 88400 96700 MHz. Sono trascorsi 5 minuti dall'ora 6. Tra poco andrò in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto a nostra frequenza.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa e il suo corso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato alla sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti. È stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di due equipaggi fino alla batteria dei Cinque Piani, il punto più vicino dove le due ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. Due abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono 4 gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. È proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. Sono stati i principali punti discussi e approvati in Consiglio Comunale, presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo, in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Liguria di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di libri di bilancio e all'assestamento illustrati dall'assessore e vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di due interrogazioni presentate dal capogruppo d'Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicanto da Cunto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore Altemanio, Giuseppe Tomao, ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale dei Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna, celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda, che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della Grande Orchestra Italiana. Italiana, Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le Notti Bianche con la visita guidata al Sepolcreto Romano Marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo in piazza San Carlo a Gaeta sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
4: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
5: Radio Formia informa.
3: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Lorenzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase di recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Mura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fond 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Il
6: prossimo appuntamento con l'informazione radioformia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 20 minuti dalle ore 6, tra poco andremo in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

Le note, quelle di Fausto Papetti, il brano che ci ha proposto questa mattina si chiama La spiaggia, la playa. Era il brano che aprivo questa mattina, domenica 26 luglio del 2026, l'appuntamento con il Buongiorno in Musica. Oggi la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria.

Ricordare 1882 al Festspiel Laus di Bayreuth si svolge la prima esecuzione dell'opera Parsifal di Richard Wagner. Invece i pensieri di questa mattina sono scherzi, riso e gioia, quanto è troppo annoia. Chi serve Dio a un buon padrone. Anche un gioco dorato pesa. L'acqua di Sant'Anna per ogni cultura è manna. Ogni uomo onesto è nobile. Con le belle parole si va dove si vuole. Fagiolo e lupino devono sentire mattutino. Male curato fresco guarisce bene presto. Patti chiari, amicizia lunga. Mentre sei in gioventù acquista virtù. Meglio la serenità che la ricchezza. Raro guadagno c'è sempre l'inganno. Lo sbagliare è da uomo, l'ostinarsi è da bestie. Di giorno si guarda, di notte si ascolta. Saper parlare bene, saper tacere è meglio. Uguali diritti, uguali doveri. Infine, se grandina Sant'Anna, l'uva mia tutta si danna. Buongiorno, buona domenica a tutti. Andiamo a salutare le persone che sono al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci verrebbe a starci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa qualsiasi decca di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

1981 risale questa bella canzone degli Air Supply. Il brano si chiama Here I Am. Radio Formo, giorni in musica, sono le 6.40, ben alzati a tutti voi, una felice e serena domenica. Diamo gli auguri alle persone che portano il nome di Anna, visto che oggi la chiesa ricorda Sant'Anna e San Gioacchino. Meno propaganda e più contrattazione, così il sindacato torna protagonista. Per troppo tempo il sindacato ha chiesto alla politica di svolgere il lavoro che spetta la contrattazione. Finalmente sembra aversi una stagione diversa. L'intesa raggiunta dalla CGIL e CISL e UIL su rappresentanza e contrattuale rappresentanza vale soprattutto per questo. Segna il ritorno alla responsabilità negoziale. Il governo, rinunciando a disciplinare per legge la rappresentanza, ha scelto la strada giusta. Non si è chiamato fuori, ma ha sollecitato le organizzazioni sindacali e datoriali ad assumersi fino in fondo il compito che la Costituzione e la loro storia affidano loro. I salari non aumentano per decreto. Il salario minimo legale, agitato per anni come soluzione universale, avrebbe aggirato il problema senza risolverlo. La vera risposta passa attraverso contratti collettivi autorevoli, in rappresentanza certificata, rinnovi tempestivi e una contrattazione capace di distribuire i benefici della produttività, dell'innovazione e della formazione continua. Un buon ascolto alle nostre frequenze.

Qui siamo nell'anno 1969, brano che ci ha proposto questo signorotto che si chiama Mungo Jerry in The Summertime, si chiama il motivo. Noi siamo giunti alle 6.46, stiamo per salutare la ciolatina da Gaeta, diamo la buona domenica alla Fiorenza da Gaeta, Fiorenza di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice e serena domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola che ci vede questa mattina e ci ascolta sempre e volentieri. Andiamo a salutare la signora Natalia di Formia di Villavanga, una felice e serena domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno con la nipotina Sandra. Una felice sia domenica la signora Cia di Riforme con il medico Giuliano. Giornale a scuola, al via il contributo pubblico. Aiutare i giovani studenti a conoscere l'informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza, del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi con un sostegno pubblico e copre il 90% dei costi va in questa direzione. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione, all'editoria, Alberto Baracchini, annunciando il via libera al contributo per l'acquisto di giornali per circa 1040 scuole. Il provvedimento adottato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato l'elenco delle scuole in cui è riconosciuto per l'anno 2025-2026. Il contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali è paritario in ogni ordine e grado per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche di settore, anche di informa digitale, tecniche e beneficiarie.

delle tante belle proposte musicali incise dal bravissimo Sandro Giacobbe, il brano che ci ha proposto questa mattina si chiama semplicemente Signora Mia. Poi siete stati in compagnia con la voce, quella di Pio Gagliardi, con Gocce di Mare. Noi abbiamo salutato e dato la buona domenica alla signora Tina da Gaeta, abbiamo salutato la signora Enza da Gaeta, la signora Enza di Formia, abbiamo dato la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Mendo, una felice sera domenica all'amico Mauro Di Luca, un caro saluto all'amico Nicola, che ci vede presto stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fomi di Vela Manca, abbiamo dato la buona domenica alla signora Teresa da Tufo di Minturno con la piccola nipotina Sandra, una felice sera domenica, la signora Cidi di Formia, mio amico Giuliano, questa è Radio Formia, in diretta Buongiorno in Musica, tra poco c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo, crescono i prestiti delle famiglie e imprese. Prestiti in crescita, mutui ancora in lieve calo e crediti deteriorati ai minimi. Il sistema bancario italiano continua a mostrare segnali di solidità con un aumento del credito erogato alle famiglie e imprese, una raccolta che prosegue il trend positivo. A fotografare il quadro è il rapporto mensile dell'ABI, che evidenzia un settore in espansione nonostante le incertezze legate allo scenario geopolitico e all'andamento dei mercati. A giugno il totale dei prestiti alle famiglie e imprese è aumentato del 3,3% su base annua, mentre accelerando rispetto all'aumento del 3% registrato il mese scorso. L'ammontare complessivo dei finanziamenti supera i 1.300 euro.

0: Mattia Bazzar, 50 anni fa uscì questo bel lavoro che si chiama semplicemente Per un'ora d'amore. 1976, quando cominciamo a fare radio. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'Esteroscopo Radio Formia.
1: L'ora esatta.
2: Sono le 7 in punto.

eccoci qua, pronti come tutte le mattine, Radioformi alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Siamo giunti a domenica 26 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per vaccinare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Anna e Gioacchino. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono risultati incoraggianti nel lavoro e nelle finanze. Dall'Ariete al Toro. Ricomparsa inaspettata di un'ex fiamma. La differenza è forte, ma se l'intuito vi suggerisce di lasciare aperto uno spiraglio, seguitelo. Lavorando in team rendete meglio di più. Dal Toro ai Gemelli. Una domenica che non offre grandi slanci e emozioni, ma che in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare. Messaggi o mail dall'estero vi rendono felici. Dai Gemelli al Cancro. Sopportate Nettuno, la Luna in Toro, oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi in gran parte le vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti e altri fiacchi. Dal Cancro al Leone. Sui problemi materiali e i disagi di rapporto trionfa la saggezza che arriva dal cuore. Rapido successo lavorativo grazie alle vostre risorse. Dal Leone alla Vergine. Giornata eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio e di lavoro. Il successo è assicurato. Bilancia. La nostalgia per una storia passata vi esorta a tempeggiare fino a quando il campo non sarà sgombro e non c'è spazio per un nuovo amore. Per i piccoli disturbi rivolgetevi a un bravo omeopata. Scorpione. Nonostante l'alleanza con Nettuno che la rende meno aggressiva, la Luna in Toro punta il dito sui vostri difetti, impulsività e incoerenza. Speciale cura e attenzione ai vostri punti deboli. Sagittario. Si preannuncia buone opportunità negli studi e negli affari. Mettete in campo le vostre migliori risorse, intelligenza ed entusiasmo. Il viaggio diventa motore di scelte e progetti. Capricorno. Complice il transito della Luna armonica, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Momento tranquillo e viaggiato da piacevoli sorprese. Acquario. Agli strali lanciati dalla Luna in Saturno causa il ricale di energia. Rispondete modificando i piani e non prendete troppo sul serio il vostro malumore. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Logica e buonsenso sono i vostri antidoti contro alti e bassi dei rapporti. Motivazione e grinta concentrati sugli studi e sulle finanze. Nel lavoro recuperate serenità. Bene, tutto anche per questa domenica 26 luglio 2026, Radio Formi, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Il sole è già sorto alle 5:59, tramonterà alle 21, la luna crescente si eleverà alle 19:20, calerà questa notte alle 2:26. Diamo gli auguri al cantautore, musicista, attore britannico Mick Jagger, come da 3 anni, all'attore e produttore americano Kevin Spacey, che come 67 anni, a Sandra Bullock, che come 62 anni, attrice e produttrice cinematografica. Qualche data da ricordare: 1882, al Festspiel House di Beirut si svolge la prima esecuzione dell'opera Parsifal di Richard Wagner. Ci sono 4 frasi del giorno, andiamo con ordine. Chi ha inventato il vino, se non è in paradiso, ci è molto vicino. Dalla bellezza non si mangia, bisogna essere sempre concreti. L'olio
olio d'oliva porta via ogni male. Il gelato è squisito, è un peccato che non sia illegale. Invece i pensieri di stamattina sono silenzi, riso e gioia quando è troppa noia. Chi serve Dio ha un po' padrone, anche un gioco dorato pesa. L'acqua di Sant'Anna per ogni cultura è manna. Ogni uomo onesto e nobile, con le belle parole si va dove si vuole. Fagiolo e lupino devono sentire mattutino. Male curato fresco guarisce bene e presto. Patti chiari, amicizia lunga. Mentre sei in gioventù, acquista virtù. Meglio la serenità che la ricchezza. Raro guadagno c'è sempre l'inganno. Lo sbagliare è da uomo, l'ostinarsi è da bestie. Di giorno si guarda, di notte si ascolta. Saper parlare bene, saper tacere è meglio. Uguali diritti, uguali doveri. Ed infine, se grandina a Sant'Anna, lua mia tutta si rovina. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi. Ci sono a questo punto 3 belle proposte di musica senza alcuna interruzione. Io vado a salutare l'amico Vittorio di Formia, sta ascoltando la radio in macchina. Una felice e serena domenica al carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Andiamo a salutare e dare la buona domenica a Franco Gino da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Una felice e serena domenica a Bernardo di Formia con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica all'amico Tonino Palmaccio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. La buona domenica ad Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Tino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Andiamo a dare la buona domenica alla signora Augusta da Gaeta. Una felice e sia domenica alla signora Carla da Ita insieme a Medo Franco. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme al Medo Peppino. Una felice e sia domenica e buon footing all'amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri. Come

0: quanta bella questa canzone, quanto ha avuto tanto successo il brano di Adriano Celentano con il ragazzo di Via Gluck. Grande successo anche per questo gruppo, si chiamano Los Marcellus Ferial con La Casa del Sole 1964, il brano del dato. E poi la vocina, quella di Vita Vovone con Come te non c'è nessuno. Tre proposte di musica passata senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi a Radio Folme Buongiorno in Musica dalle 7.05 alle 7.15 circa. 20 minuti sono trascorsi dalle ore 7, tra poco sono in arrivo le voci di Francesco Renga e Giusti Ferrero con il brano Non dovrei, non dovresti. Poi Gustavo farà ascoltare un brano di Carlotta del 2000, un bel ricordo. Poi la parola spetta al collega Francesco Cataldo con l'appuntamento accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascalo, anche a te Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: era già amore.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: Buona domenica 26 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese Stockholm. Una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 7 e 31 minuti.

patrono genitori della Beata Vergine Maria. Io do gli auguri alle persone che portano il nome di Anna o Gioacchino. Buongiorno. Intanto lo diamo alle persone che stanno vegliando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per aver sta accendendo la radio per compagnia, salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomio.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversateca di Gustavo. E in arrivo Sal da Vinci con il brano Poesia, brano richiestoci da Maria che ci chiama da Piedmont senza lunghe in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e serena domenica. Andiamo a salutare gli amici di che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmine e Daniele, una buona domenica anche a voi, ma soprattutto buon lavoro visto che state lavorando. Andiamo a salutare la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Salutiamo l'amico Salvatore di Gaeta e del Piano, di Gaeta. Salutiamo Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. La buona domenica al carissimo amico Giuseppe Giusta Santa Croce insieme alla moglie. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Rosetta di Formia con Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica di Gaeta, anche loro stanno lavorando, buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gianni Carpini di Formia, salutiamo e diamo la buona domenica alla signora Katia di Formia. Salutiamo Anna Maria di Scavoli, una felice e serena domenica alla signora Elsa di Formia di Acqua Traversa. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e il buon lavoro a Duilio di Gaeta, che visto tra poco andrà al lavoro. Vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Antonio da Mondragone che è nella nostra zona e sta lavorando anche lui, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Formia e diamo la buona domenica all'amico Vittorio di Formia con la cara moglie di Via Vitruvio. Andiamo a salutare Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. La buona domenica all'amico Salvatore Monza e all'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Andiamo a salutare la signora Anna Daghetti insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando, gli diamo buon lavoro. Poi è in arrivo Julio Iglesias con un brano di diversi annetti fa, questo brano andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare la signora Sandra di Formia e Medo Bruno. Una felice e serena domenica alla signora Tina di Gaeta insieme all'amica Geltrude. Vediamo un'occhiata al tempo per questo 26esimo giorno di luglio 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso. Attenzione, nel corso della giornata è possibile qualche breve temporale sparso. I venti deboli meridionali. I mari sono calmi, temperatura stazionaria sia le minime che le massime.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

La voce, quella di Julio Iglesias, una donna può cambiare la vita, ma poi si è stati in compagnia con Saldavigi, il suo ultimo singolo si chiama Poesia. Noi siamo giunti alle 7:46 in questo istante, stiamo per accontentare il carissimo amico Filomeno di Formia, detto Filomeno ma si chiama Giovanni, e meglio ancora. Anche a te Giovanni, una felice sia domenica e tutta la tua cara famiglia. Tu volevi salutare, augurare buon onomastico tua sorella Anna Maria, quindi auguri ad Anna Maria da parte del fratello e tutte le persone che vogliono bene Anna Maria. Approfitto per dare gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Anna. Provate a salutare e dare la buona domenica all'amico Giovanni Duccio da Santa Croce. Anche a te Giovanni, una felice e serena domenica. Tra poco in onda Umberto Tozzi con un brano del 1978, se ricordo bene. Attenzione a questa notizia: alimentazione accurata è probabilmente il disturbo più frequente tra i vacanzieri, e non solo tra quelli che scelgono mete esotiche. Può essere causato da batteri, virus o parassiti presenti nell'acqua o nel cibo, soprattutto se non adeguatamente cotto, conservato e refrigerato. Per quanto riguarda la temperatura, la fascia di periodo per la crescita incontrollata dei batteri sul cibo va dai 4 ai 60 gradi. Questo disturbo è raramente pericoloso, ma può rovinare la vacanza per diversi giorni, soprattutto se è in viaggio o si sposta di frequente. Per prevenire la diarrea del viaggiatore valgono le classiche raccomandazioni di bere solo acqua o altre bevande da bottiglie sigillate e di evitare il ghiaccio, che è spesso contaminato, gli alimenti crudi e la frutta già sbucciata, soprattutto nelle zone a rischio igienico-sanitario più elevato. In caso di episodi acuti, la priorità assoluta è la reidratazione con soluzioni reidratanti orali in farmacia, da bere a piccoli sorsi frequenti, oltre ad una tazza dopo ogni scarica. Se però compare sangue, febbre alta, segni di disidratazione o vomito frequente, bisogna sentire soprattutto il medico. Un buon ascolto con questa bella canzone di Umberto Tozzi.

0: Una delle tante belle proposte musicali incise da Umberto Tozzi, il brano si chiama Tu, 1978. A questo punto dobbiamo fermarci con la musica, eh? Lascia tutto nelle mani di Gustavo e tra pochissimo si collegherà con Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa ultima domenica di luglio 2026, 26° giorno, la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Ancora auguri alle persone che portano il nome di Anna o Gioacchino. Poi sarete in compagnia dopo l'informazione con un brano di Amedeo Minchi di diversi annetti fa. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'oroscopo del giorno. Appuntamento si rinnova tutte le mattine alle ore 7 e alle ore 8:10. Una buona domenica a tutti, a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa e il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato alla sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti, è stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di due equipaggi fino alla batteria dei Cinque Piani, il punto più vicino dove le due ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. Due abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono quattro gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. È proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. Sono stati i principali punti discussi e approvati in Consiglio Comunale, presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo, in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Liguria di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di equilibri di bilancio e all'assestamento, illustrati dall'assessore e vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di 2 interrogazioni presentate dal capogruppo d'Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicanto D'Acunto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore Altemanio, Giuseppe Tomao, ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale dei Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana. Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo in piazza San Carlo a Gaeta sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
6: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
7: Radio Formia vi informa.
5: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Lorenzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase di recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Mura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fond 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: appuntamento con l'Esteroscopo Radio Formia per questa domenica 26 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vediamo per accennare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Anna e Gioacchino, in voce è Gino Cento con la valida e preziosa pazzetecca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12-16 giocali, cominciando come sempre con l'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono risultati incoraggianti nel lavoro e nelle finanze. Dall'Ariete al Toro, ricomparsa inaspettata di un ex fiamma. La diffidenza è forte, ma se l'intuito vi suggerisce di lasciare aperto uno spiraglio, seguitelo. Lavorando in team rendete meglio di più. Dal Toro ai Gemelli, una domenica che non offre grandi slanci e o emozioni, ma in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare. Messaggi o mail dall'estero vi rendono felici. Dai Gemelli al Cancro, sopportata Nettuno, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi una spalla, restituendovi in gran parte le vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti e altri fiacchi. Dal Cancro al Leone, sui problemi materiali e disagi di rapporto trionfa la saggezza che arriva dal cuore. Rapido successo lavorativo grazie alle vostre risorse, ritrovate vecchi sogni nel cassetto e riprendeteli in mano. Dal Leone alla Vergine, giornata eccellente per avanze, richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio e di lavoro, il successo è assicurato. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare, fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore, per i piccoli stupri rivolgetevi a un bravo medico. Scorpione, nonostante l'alleanza con Nettuno che la rende meno aggressiva, la Luna in Toro punta il dito sui vostri difetti, impulsività e incoerenza. Sagittario, si preannunciano buone opportunità negli studi e negli affari, mettete in campo le vostre migliori risorse, intelligenza ed entusiasmo. Capricorno, complice il trance della Luna armonica, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Momento tranquillo, visualizzato da piacevoli sorprese. Acquario, agli strali lanciati dalla Luna e Saturno causa i cali di energia, rispondete modificando i piani e non perdete troppo tempo sul serio il vostro malumore. Concludiamo la squadra di giovani pesci. Logica e buonsenso sono i vostri antidoti contro alti e bassi rapporti. Motivazione e grinta concentrate sugli studi e sulle finanze. Nel lavoro recuperate serenità. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 26 luglio del 2026, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7 su Radio Formia.
1: Sono le 8:15.

agli anni suoi, questo è il brano di Mike Francis. 1984 è datato questo brano, pensate, 42 anni fa uscì il lavoro di Mike Francis, si chiama Sopravvissuta, Survivor. E così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Forme, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te Antonio una felice sera domenica. 20 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 26 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone sarmigliane in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina sveglia per accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet sul sito www.radioformia.it come la Fiorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, Monica da Firenze, Anna da Napoli, amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Ferrara Ligure, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo da Dispoli, Angelina da Roma, Angelo da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto Radio Formia su internet. Intanto sono in arrivo un gruppo che si fanno chiamare Vita da Suore. Il singolo è uscito l'altro giorno e già che si comincia a canticchiare, il brano si chiama Figli di Maria con la partecipazione vocale di Gio Squillo. Poi accontenteremo Roberta di Formia che ha richiesto una bella canzone di Roberto Vecchioni, anche a te Roberto una felice sera domenica. Intanto sul brano di questo gruppo che si chiamano Vita da Suore io vado a dare il buongiorno, la buona domenica a Nicola, Ito ed Anna Maria di Formia, anche a voi una buona domenica. A salutare la signora Rosalba di Forma, Medo Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo Farano Santa Croce, salutiamo l'amico Salvatore Pisanovo, il fratello Erasmo, diamo una buona domenica e buon lavoro a Roberto Miele, sta lavorando in questo istante. A salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella D'Agheide insieme al marito Giuseppe. Salutare Damiano, Michele, Giambattista, sono poliziotti, un saluto a Vincenzo il finanziere, diamo una buona domenica all'amico Michele che lavora a Latina, una buona domenica alla signora Giulia di Forma Medo Attilio, salutiamo Silvio e Regina che stanno lavorando di Via Indipendenza, buona domenica e buon lavoro anche a voi, salutiamo diamo una buona domenica alla signora Assunta da Gaeta con Serena di Gaeta, andiamo a dare la buona domenica alla signora Lucia da Gaeta insieme al marito Isidoro, salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di Via Rubino, diamo una buona domenica alla Flavia di Formia, salutiamo Giusto Manuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, diamo una buona domenica agli amici di Noceleto, provincia di Caserta, Guido Lorenzo, anche a voi una buona domenica, salutiamo la sorella Villa di Formia e di Linotto, salutiamo Ilaria Marco di Formia, salutiamo la sorella Forte Giovanna col Maid Erasmo, salutiamo la sorella Deborah da Minturno, salutiamo il signor Lamberti Marcello, tutta la Sacra Famiglia da Vindice, salutiamo la sorella Villa di Formia, diamo la buona domenica alla signora Anna Magnatti da Gaeta, salutiamo due famiglie da Minturno, famiglia Tramontana e famiglia Graziano Pio, anche a voi una buona domenica. Attenzione a questa notizia, congestione nelle acque fredde, immergersi con calma, sono molti i pericoli dell'acqua di gravità assai diversa, arrivando fino all'annegamento e alla cosiddetta congestione, un grave malore legato ad uno shock da sbalzo termico che si verifica entrando velocemente con il tuffo in acque fredde, col corpo accaldato e magari impegnato nella digestione di un pasto. In questi casi può verificarsi un riflesso vagale con un rallentamento importante alla frequenza cardiaca e un calo repentino della pressione, difficoltà respiratorie e possibili aritmie cardiache che possono portare anche a perdita di conoscenza, condizioni che possono portare all'annegamento o alla morte improvviso.
Si tratta però di calci estremi. Più di frequenti i bagni al mare, in piscina o al lago, si limitano a causare l'otite del nuotatore, che si previene asciugando bene le orecchie dopo il bagno, inclinando la testa da un lato e dall'altro per far uscire l'acqua, evitando che proliferino funghi e batteri. Se invece durante un bagno in mare si avverte un dolore bruciante sul corpo, potrebbe trattarsi dell'incontro con una medusa. La parte va subito riasciacquata con l'acqua di mare, mai acqua dolce, anche per rimuovere eventuali residui di tentacoli non con le mani. Poi va applicato acqua calda, 45 gradi, per una ventina di minuti. Anche se è posato il piede su una tracina, il dolore è fortissimo. Il rimedio più efficace è immergersi in acqua calda, anche un'ora, per disattivare il veleno. In seguito dovete disinfettare. Eccola qui, questa canzone che sicuramente andrà forte. Loro si chiamano Vite da Suore.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Che capolavoro questo brano dei Simon & Garfunkel. Il brano in questione è Mrs. Robinson. Pensate, questo è un brano del 1968. Ancora oggi si canticchia ed è fa piacere ascoltare questo brano di tanti anni fa. Poi in sequenza Madame, insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh, il brano così si chiama. Il grande professor Roberto Vecchioni con Strano amore, pure questo è amore, 1978. E poi il tormentone estivo uscito l'altro giorno di questo gruppo che si chiamano Vita da Suore, Figli di Maria, con la voce di Gio Squillo. Questa è Radio Formia, in diretta Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di luglio 2026, 26esimo giorno. La chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria.

Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro. Salutiamo le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che hanno attivato la presa a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione di Gustavo. Sono le 8:41 in questo istante, in diretta Buongiorno in Musica da Formia. Andiamo per accontentare la signora Rosetta di Formia con il marito Pierino, che ha richiesto una canzone di Adriano Celentano del 2000. Una buona domenica anche a voi. Come diamo la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta. Una felice sera domenica al carissimo amico Enzo Saranieri di Gaeta, appunto con la cara moglie. Andiamo a salutare Mari e Valentina di Gaeta che stanno lavorando in via Indipendenza. Buona domenica anche a voi, buon lavoro. Salutiamo gli amici di 25 Ponti, Giovanni ed Andrea. Una buona domenica anche a voi. Ci sono meno negozi, ma chi resta è più forte. Strano paradosso quello del commercio italiano. Da una parte ci sono meno negozi, dall'altra quelli rimasti se la passano meglio di prima. È la fotografia che emerge dal primo rapporto Confcommercio sul settore, presentato qualche giorno fa a Roma e realizzato dall'ufficio studi. Tra il 2018 e il 2025 le unità locali sono diminuite del 14,4%, passando dalle oltre 666.000 alle 570.000, mentre fatturato e la produttività hanno registrato sorprendentemente una crescita significativa. I pochi rimasti, quasi una strana legge del più forte, ci sono irrobustiti. Guardando gli esercizi che hanno alzato la bandiera bianca, la flessione riguarda soprattutto gli ambulanti, meno 27,3%, i piccoli negozi alimentari, meno 17%, e gli esercizi specializzati nei consumi culturali e ricreativi, meno 21%. Un comparto che comprende anche attività come edicole, librerie, cartolerie e negozi di articoli ricreativi. La riduzione dei negozi di vicinato può incidere soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione, come anziani, persone con ridotta mobilità e residenti nelle aree interne. Eccola qui questa canzone che ha richiesto... La signora Rosetta.

Il nuovo singolo di Saif si chiama Per parlare d'amore, insieme alla voce di Brescia. Poi insieme abbiamo ascoltato una bella proposta di diversi anni fa di Mango, Bella d'estate, il brano che ci ha proposto. Poi Adriano Celentano con il brano Quello che non ti ho detto mai del 2000, così abbiamo accontentato la signora Rosetta di Forno, Medio Pierino. Noi siamo giunti alle 8.56, una manciata di secondi, e siamo in chiusura del Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di luglio 2026. Io vado a concludere con la voce del grande Mick Jagger, che oggi dall'altro compie 83 anni, cantautore, musicista e attore britannico. Quindi più ascoltare il brano di Mick Jagger, con visto che era la voce solista dei Rolling Stones, una canzone del 1973, una bella canzone che forse non tutti ricordano. Bollino rosso, come difendere cani e gatti dalla festiva estate, la stagione più desiderata per l'arrivo di tante attese vacanze, ma per i nostri animali domestici, proprio come per noi, l'afa intensa può rappresentare un rischio per la salute da non sottovalutare. La temperatura elevata e il solleone rendono più complicata la dispersione del calore corporeo, aumentando il pericolo di colpi di calore e di disidratazione. Per questo è fondamentale adottare alcune semplici regole d'ore che aiutano gli animali a vivere questo periodo dell'anno in benessere e sicurezza. Come spiega Lina Cardarelli, medico veterinario, è bene che i proprietari proteggano i pet con un'attenzione particolare in questi mesi. Per i cani sono consigliati uscite al parco nelle ore meno calde, la mattina presto o la sera tardi, evitando per quanto possibile di far camminare gli animali sull'asfalto che raggiunge temperature anche 50 gradi. Un terreno troppo caldo infatti può provocare dolorose ustioni ai cuscinetti plantari. Un semplice test consiste nell'appoggiare il dorso della mano sull'asfalto per alcuni secondi. Se risulta troppo caldo per noi, la sarà anche per il nostro fedele compagno peloso. La regola fondamentale, continua la dottoressa, per i nostri compagni a quattro stanze è l'idratazione costante con acqua fresca sempre a disposizione. Ci sono giochi in cui si può inserire frutta grattugiata e poi offrirli al cane dopo averli tenuti in congelatore. A questi preparati si può aggiungere, versandolo gradualmente, acqua di cottura di carote, zucchine e cicoria fresca. Un buon ascolto con questa bella canzone dei Rolling Stones con la voce di Mick Jagger.

0: Quanto è bella questa canzone del 1973 di Rolling Stones con la voce di Mick Jagger, che oggi compie 83 anni. Auguri a Mick Jagger. Un brano che piace anche a Roberta di Formia. 3 minuti dalle 9, i Rolling Stones con Angel, che poi sarebbe Angela o Angelina. Brano che andiamo a concludere Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di luglio 2026, 26° giorno. La chiesa ricorda Sant'Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Auguri alle persone che portano il nome di Anna e Gioacchino. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo che ha trovato anche questa bella canzone dei Rolling Stones, visto che lui cura anche le scelte musicali, cura il tutto, la parte tecnica, la regia, tutto fare. Tra poco c'è l'appuntamento con accadeoggi.it con Francesco Cataldo, alle 10 il passo Vangelo con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi made in Italy, curato per voi dalla Loredana, una bella playlist, alle 15 c'è una bella playlist degli anni 80-90 curata per voi da Gustavo, alle 17 c'è la classifica degli anni 90 curata per voi dall'amico Gianni De Meo, alle 18.30 c'è l'amico Filippo Ciarretta con Jazz Train. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidele con tanta buona musica discoteca per i giovani. Io vi do l'appuntamento domenica prossima, domenica 2 agosto 2026 alle ore 6.30, è tutto Radio Formia. Una grazie per l'ascolto, una felice e serena domenica. Vi lascio con il pensierino del giorno: saper parlare bene, saper tacere è meglio.
1: Baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:07.
5: Buona domenica 26 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Anna e Gioacchino. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, in chiesa coi santi e in taverna coi briganti, ricorda che sapere con chi si ha a che fare permette sempre di adeguare il proprio comportamento a ogni circostanza. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1887 Ludwig Zamenhof pubblicava il linguaggio internazionale del dottor Esperanto, il progetto di una lingua ausiliaria riservata ai contesti internazionali. Nel 1943, dopo la sfiducia a Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a capo del governo, dal passo del Brennero arrivavano in Italia i primi soldati tedeschi. Nel 1953, a Santiago di Cuba, l'assalto alla caserma Moncada da parte di Fidel Castro e Che Guevara avviava la rivoluzione che avrebbe rovesciato il governo di Fulgencio Batista. E 70 anni fa, nel 1956, al largo dell'isola statunitense di Nantucket, affondava il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato dalla nave svedese svedese Stockholm, una tragedia in cui perdevano la vita 52 persone. Nel 1970 Cellino San Marco, il cantante Albano Carrisi, sposava Romina, la figlia 19enne dell'attore Tyrone Power. 50 anni fa, nel 1976, iniziava lo sgombero di Seveso colpita dalla nube tossica di diossina. Nel 1983 l'Italia registrava una tipica ondata di caldo con punte di 42 gradi a Firenze e 47 in Sardegna. 25 anni fa, nel 2001, oro per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 200 metri misti, mentre Federica Pellegrini nel 2009 fissava a Roma il record mondiale dei 400 stile libero e nel 2017 a Budapest conquistava l'oro mondiale nei 200 stile libero per la settima volta consecutiva. 20 anni fa, nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, alla Juventus veniva revocato lo scudetto nel campionato di Serie A, che si aggiudicava invece nel 2020 con due giornate di anticipo, battendo oggi la Sampdoria per 2-0. Siamo agli anniversari di nascita del 26 luglio. Nel 1875 lo psichiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Nel 1928 l'ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il regista Stanley Kubrick. E nel 1943 il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Sono nati oggi anche il regista Salvatore Samperi nel 1944, il cantante e autore Nino Buonocore nel 1958, il calciatore e allenatore Angelo Di Livio nel 1966, gli attori Kevin Spacey nel 1959 e Sandra Bullock nel 1964 e il cantante Aiello, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 26 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia. A cura di Lidia.
3: Oggi domenica 26 luglio 2026, 17ª domenica del tempo ordinario, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata la perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una gettata nel mare che raccoglie ogni giorno i pesci. Quando è pieno, i pescatori la tirano e si mettono a sedere, raccolgono pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li caricheranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nascoste e cose antiche. Parola del Signore.
2: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia. La tua

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: senso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa, il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato alla sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti. È stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di due equipaggi fino alla batteria dei Cinque Piani, il punto più vicino dove le due ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. Due abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono quattro gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. E proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. Sono stati i principali punti discussi e approvati in Consiglio Comunale, presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo, in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Liguria di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di equilibri di bilancio all'assestamento, illustrati dall'assessore e vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di 2 interrogazioni presentate dal capogruppo di Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicandro Punto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale dei Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna, celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda, che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana. Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo in piazza San Carlo a Gaeta sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
4: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
5: Radio Formia informa.
3: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Renzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase di recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Lamura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fondo 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa, il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato a sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna Spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna Spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti. È stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di 2 equipaggi fino alla batteria dei 5 piani, il punto più vicino dove le 2 ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. 2 abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono 4 gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. È proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. sono stati i principali ponti discussi e approvati in Consiglio Comunale, presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo, in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Liguria di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di equilibri di bilancio e all'assestamento, illustrati dall'assessore vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di due interrogazioni presentate dal capogruppo di Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicanto D'Acunto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale dei Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna, celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda, che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della Grande Orchestra Italiana. Italiana, Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo in piazza San Carlo a Gaeta sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
4: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
5: Radio Formia informa. Sport.
3: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Renzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase di recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Mura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fondo 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Con gli occhi chiusi.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa, il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato alla sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti. È stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di 2 equipaggi fino alla batteria dei 5 piani, il punto più vicino dove le 2 ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. 2 abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono 4 gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. È proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. Sono stati i principali punti discussi e approvati in Consiglio Comunale, presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo, in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Riviera di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di equilibri di bilancio all'assestamento, illustrati dall'assessore vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di 2 interrogazioni presentate dal capogruppo d'Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicando D'Acunto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale di Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna, accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna, celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda, che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della Grande Orchestra Italiana. Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Gaeta, sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
4: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
5: Radio Formia informa.
3: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Lorenzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase di recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Mura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fund 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15 in punto.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Paura per una famiglia italo-tedesca che si trovava con un catamarano privato al largo di Palmarola. Stavano facendo il bagno quando una ragazzina di 12 anni ha sbattuto la testa su uno scoglio al momento del tuffo. Ha perso conoscenza, poi si è ripresa e il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta di Anzio e coordinato alla sala di controllo operativa del reparto aeronavale di Civitavecchia. La ragazza è stata poi ospitata per le cure presso il poliambulatorio di Ponza, ma considerando che aveva perso conoscenza e perdeva sangue, è stata elitrasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma per un sospetto trauma cranico. L'elicottero dell'Ares 118 è stato allertato l'altro ieri verso le 14 per un soccorso presso la montagna spaccata a Gaeta. Un escursionista di nazionalità svizzera stava percorrendo il sentiero delle polveriere che collega il santuario della montagna spaccata con il mausoleo di Monte Orlando quando è stato colto da malore. Una passeggiata classica dove è possibile ammirare diverse fortificazioni borboniche incastonate da scorci mozzafiato, macchia mediterranea e pinete a picco sul mare, che si è trasformata però per l'escursionista svizzero in un calvario. L'uomo infatti era da solo, è stato trovato riverso a terra casualmente alcuni passanti. È stato successivamente trasportato in lettiga dopo gli interventi di 2 equipaggi fino alla batteria dei 5 piani, il punto più vicino dove le 2 ambulanze del 118 hanno trovato spazio per la sosta. Una volta completate le operazioni di soccorso, lo sfortunato escursionista è stato trasportato fino al piazzale Sal dell'Exavir. Di qui si è proceduto al trasbordo in sicurezza su un elicottero dell'Ares 118 che lo ha trasportato fino all'ospedale di Tor Vergata. 2 abitazioni, l'area esterna di un hotel e ora anche un supermercato. Sono 4 gli incendi registrati sull'isola di Ponza da marzo fino ad oggi. L'ultimo è scoppiato intorno alle 22 nel supermercato Deco di Le Forna, facendo scattare l'intervento dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco presenti sull'isola. L'allarme è partito dopo una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di fiamme all'interno dell'attività commerciale, distante dal centro cittadino ma accanto ad un distributore di benzina nell'area. Sul posto sono arrivati i soccorsi con autobotte della protezione civile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I proprietari del supermercato, entrambi isolani, vivono nelle vicinanze della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un cortocircuito legato ad un possibile sovraccarico dell'impianto, con il coinvolgimento di apparecchiature come frigoriferi e climatizzatori. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire con precisione l'origine delle fiamme, senza escludere alcuna ipotesi. Sono 4 gli incendi che sono verificati in 5 mesi in diverse aree dell'isola. È proprio per prevenire situazioni di questo genere, ha spiegato il sindaco di Ponza, abbiamo fatto in modo che anche quest'anno i pompieri creassero un presidio fisso a Ponza per scongiurare situazioni più gravi che speriamo sempre non accadano. Il Consiglio Comunale di Minturno ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, il piano di zonizzazione acustica e una mozione sulla sanità. sono stati i principali ponti discussi e approvati in consiglio comunale presieduto dal vicepresidente vicario Roberto Palermo in sostituzione del presidente Massimo Signore, assente per una indisposizione. Per quanto riguarda l'adozione del piano di zonizzazione acustica, è stato approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. È emerso che il lungomare della Riviera di Levante, attualmente in fascia 2, debba essere equiparato al lungomare di Scauri, attualmente in fascia 3. Con i voti della maggioranza è stato dato l'ok alla salvaguardia di equilibri di bilancio e all'assestamento, illustrati dall'assessore vice sindaco Elisa Venturo. Anche gli altri punti riguardanti argomenti finanziari sono stati approvati, così come il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Ok anche per il regolamento che disciplina i sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, approvato con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Voto unanime invece sulla mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Matteo Marcaccio relativa al monitoraggio delle criticità nell'attivazione dell'assistenza domiciliare sul territorio comunale ed iniziative a tutela dei cittadini più fragili. La seduta consiliare si è conclusa con la discussione di due interrogazioni presentate dal capogruppo di Insieme per il Minturno, Mino Bembo, che ha riguardato i problemi della circolazione causati ai lavori sul ponte del Garigliano, chiuso già da diversi mesi. L'assessore Piernicano da Cunto ha spiegato che l'ANAS chiuderà il cantiere sul ponte con conseguente riapertura il 29 settembre prossimo. Nell'altra interrogazione Bembo ha chiesto se ci sono stati movimenti con mezzi meccanici sugli arenili liberi per livellare e sistemare la sabbia. L'assessore al demanio Giuseppe Tomao ha precisato che il dirigente responsabile ha riferito che non è stata concessa alcuna autorizzazione. Ora il Consiglio Comunale di Minturno va in ferie, i lavori riprenderanno a settembre, a 7 mesi dalle votazioni. Riapre domani alle 8 il parco giochi di Grunuovo, che era stato chiuso il 6 maggio scorso con ordinanza del sindaco Franco Taddeo, in seguito agli atti di vandalismo che l'avevano danneggiato in più parti e per i quali sono stati denunciati 4 giovani, 2 dei quali al Tribunale dei Minori, altri 2 all'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna a Formia, nel pomeriggio di oggi alle 18.30 ci sarà la tradizionale processione per le vie del Rione con l'immagine di Sant'Anna accompagnata dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, diretto dal maestro Filippo Di Maio. Al termine, la messa in piazza Sant'Anna celebrata al parroco Don Alfredo Micalusi. Quindi le musiche della banda che precederanno alle 21.30 in piazza Sant'Erasmo il tributo a Renzo Arbore della grande orchestra italiana. Italiana, Napoli, 3 punti e a capo. Domani si concludono a Gaeta le notti bianche con la visita guidata al sepolcreto romano marittimo, laboratori creativi per bambini organizzati dall'associazione Divertiamoci, le premiazioni del secondo torneo sportivo Sant'Anna e una serata dedicata alle degustazioni delle eccellenze gastronomiche locali. Proseguono a Gianola i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa sera alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 21 la serata di fraternità animata dal complesso Empatia. Ci sarà anche lo stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia il concerto di Tommaso I. Nella chiesa di San Carlo Borromeo in piazza San Carlo a Gaeta sarà presentato domani alle 18 il libro di Carla Capomaccio, Il dolce sentire, Fox Editions. È una raccolta di poesie contemporanee nate durante il primo lockdown, un periodo che ha segnato l'animo dell'autrice, dando vita ad intense riflessioni ed emozioni. Tocca temi universali come la natura, la fede, l'amore, la famiglia, l'arte, l'amicizia e le delusioni. Insomma, tutto ciò che raggiunge l'anima ed il cuore dell'autrice. È un libro in cui si invita il lettore a rallentare, riflettere, lasciandosi guidare dalla speranza, dal coraggio, dalla sensibilità e dall'altruismo. Come spiega la stessa autrice, Carla Capomaccio.
4: Sono Carla Capomaccio e vi aspetto il 27 luglio alle ore 18 in parrocchia San Carlo Borromeo a Gaeta per condividere il mio libro di poesie intitolato Il dolce sentire, edito Fox Edition. Sarà molto bello parlare di emozioni e di come poterne fare tesoro. Per cui non mancate, vi aspetto.
5: Radio Formia vi informa.
3: È tornata al lavoro la Fabiani Formia con una prima sgambata agli ordini del coach Gianni Di Rocco in vista della prossima stagione cestistica di DR1. La dirigenza ha confermato il blocco dei veterani Alessio Policari, Antonio Toscano, Gianmarco Odone, Manuel Marciano, Renzo Mevi, Andrea De Simone e il capitano generoso Claudio Ostricaro, che è in fase recupero dopo un infortunio al tendine d'Achille. Non ci saranno nelle file della Fabiani Giovanni Mura, trasferito al Basket Itri, Giuseppe Di Vito, destinato al Basket Fondo 2025 e Alessandro Bodesmo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
7: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
6: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
7: Noi possiamo aiutarvi.
6: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono 2 nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Devotion, Idatura.

Prima nuova entrata in classifica di questa settimana, alla posizione numero 10, i Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

0: perde due posizioni dalla numero 7 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre alla numero 8 c'è Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Posizione numero 8 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana. Sweat, brano degli Usura. È la volta ora dell'ascolto della numero 7, Can You Forgive a Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 4, Nord-Sud-Ovest-Est di Hot.

Erano dunque gli 883 con la loro nord-sud-ovest-est alla posizione numero 4. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Il battito animale, Raffa.
10: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

della numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 2 c'è All That You Want di Ace of Base.

Base, All That She Want. E allora scopriamo insieme chi è la nuova numero uno della nostra classifica. What is love? What is love? The Other Way.

0: Con l'ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Devotion e Datura. Nona, More and More, Capitan Hollywood Project. Ottava, Sweet, Li Usura. Settima, Caneo, Forgiver e Pet Shop Boys. Sesta, I West Dream About You, Spagna. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Nord, Sud Ovest Est, gli 883. Terza, Il Battito Animale, Raff. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train e oltre con il studio Francesco Sciarretta, settimanalmente con voi qui in radio come al solito per circa 60 minuti. Il nostro percorso in musica inizia con un live che vede sul palco due artisti di notevole livello, si chiamano Jacob Collier alle tastiere e voci con in compagnia Jonah Nilsson, già leader di un gruppo come gli svedesi Dirty Loops. Insieme sul palco suonano un omaggio a Stevie Wonder molto divertente dal titolo Do I Do al Festival Jazz di Montreux del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson.
2: Hey.

Somebody don't mind.

Jacob Collier e Jonah Nilsson alle tastiere e voci hanno ripreso un classico di Stevie Wonder uscito molti anni fa, 1982. Il disco era Original Music Aquarium, l'estratto Dua e Du che hanno ripreso live a un festival jazz di Montreux di qualche anno fa, del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson dal vivo. Il rock adesso dannata con gli

suoni rock che provengono da molto lontano nel tempo. Siamo nel 1969 con gli Chicago, all'epoca erano Chicago Transit Authority, questo è un loro album d'esordio, l'estratto South California Purples. Il jazz adesso è di una cantante molto sofisticata, lei è Shania Stili con Paper Bag, Shania Stili.

In radio abbiamo riascoltato la voce classica di Bobby Caldwell, cantante e strumentista americano scomparso nel 2023, nato nel 51 a New York e scomparso appunto nel New Jersey un paio di anni fa. La sua voce caratteristica, ha collaborato con diverse realtà tra jazz, pop e rock, fornendo sempre una performance di altissimo livello. Questa era una canzone tra le sue più famose, come What You Want To Do For Love per Bobby Caldwell. Musica italiana adesso d'autore con un bassista e cantante secondo me molto molto bravo e molto ispirato, si chiama Glauco Borrelli. Un suo vecchio disco riprendiamo, registrato quasi 10 anni fa, dal quale ascoltiamo Una mattina serena. L'album è In fondo dietro all'orizzonte. Glauco Borrelli.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Sei all'ascolto di Just Train.

0: Uno dei cantautori più influenti e più colti americani, si chiama Billy Joel, ha registrato dischi fondamentali sia da studio che live. Questa era una sua canzone, tra l'altro abbastanza conosciuta come Moving Out, per Billy Joel dal vivo su Just Train. È giunto il momento di scoprire l'artista e l'album della settimana. Questa volta facciamo un bel salto indietro nel tempo agli anni 30, metà anni 30, con un pianista di riferimento come Fats Waller. L'album che analizziamo è The Complete Fats Waller Volume 2, uscito intorno al 1935. L'estratto che ascoltiamo è Dust Off That Old Piano, Fats Waller, album della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

Lui si chiama Fats Waller, pianista di riferimento per gli anni 30 e 40, nato nel 1904, scomparso nel 1943, pianista di riferimento per il jazz dell'epoca, uno dei migliori per quanto riguarda la tecnica del piano stride, uno dei più ritmici fra l'altro e più virtuosi. L'ascolto era questa Dust Off That Old Piano da un album che raccoglie il suo meglio, registrato intorno a metà anni 30 come The Complete Fats Waller Volume 2. Fats Waller, CD Jazz e artista della settimana su Jazz Train.

Lui è un DJ e produttore inglese che ama giocare col jazz, coi campionamenti, con i computers, con tutte le diavolerie elettroniche. Il risultato è sempre sorprendente, spesso destrutturato, come in questo Long Live the Jazz per Swindle. Siete sul jazz di Jazz Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, mi trovate qui in radio ogni settimana con la musica jazz e oltre di Jazz Train. Il nostro suono adesso torna al rock di un tempo e quello di qualità con un gruppo inglese, si chiamano The Kinks, con Sunny Afternoon, The Kinks.

Una delle più influenti band rock inglesi degli anni 60, fondati nel 63, si chiamano The Kinks, un gruppo tra i protagonisti della cosiddetta British Invasion, quando il rock inglese attraversò l'oceano e invase il mercato discografico e le platee americane, e sono stati fra l'altro inseriti nella Rock Roll of Fame negli anni 90, quindi un gruppo anche se poco conosciuto ma molto molto importante per il rock britannico degli anni 60, quasi al pari dei Beatles all'epoca. E il brano ascoltato era Sunny Afternoon per The Kinks. Ancora 20 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train in studio Francesco Sciarretta, ancora un buon ascolto con noi. Torniamo alla musica italiana con Larizzo, artista indipendente, che ascoltiamo con un brano dal titolo Fogli che raccontano Larizzo.

Il sound inconfondibile degli Steely Dan. Questo è un disco d'epoca, siamo intorno alla metà anni 70, 1975, uscì un disco spettacolare, naturalmente in questo caso era The Royal Scam, l'estratto The Fest per Steely Dan. In arrivo la chitarra jazz molto elegante di un'artista brasiliana, lei è Larry Basilio, la ascoltiamo in radio con Far More, Larry Basilio.

La chitarra jazz di Larry Basilio, artista brasiliana giovane, l'abbiamo ascoltata in radio quasi in chiusura con Just Train, con questa Far More, brano di quasi 5 anni fa. E così con Larry Basilio siamo quasi giunti in chiusura del nostro giro in musica, in tempo per proporvi all'ascolto un artista italiano scomparso una 20 anni fa. Si chiama Pietro Umiliani, polistrumentista, autore, musicista e compositore di colonne sonore, e non a caso scegliamo in chiusura un estratto da un film come I soliti ignoti di Pietro Umiliani, artista fiorentino. Da parte mia, Francesco Sciarretta, vi lascio a Pietro Umiliani, ai soliti ignoti, e l'appuntamento con me, Just Train, è fissato fra 7 giorni qui in radio. Pietro Umiliani, I soliti ignoti.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi mixati da DJ Fidanetti.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.